0: Regiões, Pantanone e Alade.
1: Quack que parla le marostica.
0: E barba me quasi e batonetto.
1: No antrisemo del programma.
2: Italiani nel mondo.
3: Tutte le domeniche di mattina, dalle 7 alle 9.